0: se delito.
1: La terra ha bevuto.
0: A poco più favori.
1: La terra ha bevuto.
0: Vado non se nova.
1: La terra ha bevuto.
0: Ano
1: bevuto. La terra ha bevuto.
0: Vado non se nova.